bonobiso kaNkulunkulu uthi ungathandi kwenza into. Bonobiso kaNkulunkulu ukubamba kanje uthi usathe. Oh baba. Ah, God dear thee.

0: Umfa. Aiwo.
1: Yize
0: Umfa. Sabona Umfa. Aiwo.
1: Yize
0: Umfa. Ala hanse mahajaji. Ihazaz hawo buya. Ihazaz mosala khona. Thukala. Adkhomi sala semachachi lempalo.
2: Yizala semachachi.
0: Sala semachachi.